0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Scapricciadiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, Campagnola Vesuviana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mario Abate.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

Gennaro Amato, Ushumek.

0: ma tutti i filosofi erano a cui scarpa a domenica, chi va, chi viene, chi slate, chi esce o bisinista a me ciume cresta. A ieri venesse una filosofa, insomma, ha contato ma si scarpa, ormai, insomma, quando è provato ma si convirta, appena che ha già tanto ma vita, sentite, ma tanto, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, e se potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, voi una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati già elettrici, e stiamo a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di un cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpa, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì, se la mi dice, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dice, facci solo per il cacca, voglio vedere. Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba e senza ciumarino. E sta via fuori, na che sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargato un po'. All right, saluate le scarpino e stai mise con una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpino e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo parte con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, come che sono va, ma la santa l'ho trovato. Oh, come che sono va, ma la santa l'ho trovato.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.
3: Notte silenzio, stella nisciura, tanto chiaro resta luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Mariangela d'Abbraccio. Maria Rose.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ugo Calise. Come facetta mammata?

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

ai soffro mille spalle.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Alberto Berri, Non voglio fare un sorgente.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Anamecora.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così piccerilla, vado a mangiare se vasa pizzichilla.
2: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Tarantella sincera.

non hai nessuna giurata.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Dino Olivieri, Tucanucchiagne.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo De Muro Lumanto, di Citancella Buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Abate, A Sirena.

stelle o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, Omar

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'aspettate, e tutte fr-

voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantava.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta sarra quando, scioppa una bella rosa.

nessuno più fatica sto paese, son garzette e piante soseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

la Carmela si è salvata, ognedù mi ha fatturata un vaso che se dà, yam yam, maresciam.

buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cina, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla, che qua

0: pure voi vai cura. Buonanotte maresciam, pure voi vai cura. Buonanotte maresciam, buonanotte maresciam, buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino, canzone vesuviana.

Anna Favorit. Agli maddui canta me canta leg, per mia secchio per la montagna amica, e c'è da sarà

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Olimpia Lucente, voce not.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Peppino Di Capri.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nino Delli e Desideri.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Roberto Murolo. Agio produto suon.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Connie Francis, com'è bella la stagione.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Giacomo Rondinella. L'addio.
2: Come portata a fa tutta stasera, stavi fritta, come portata a fa. Mi tenga faccia ianga più da cera, e tu non tieni a forza.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

0: c'è il tifoto pensa che potevamo sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 6. In punto.
2: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
3: Vittorio De Sica. Catarì.

nato poco stracco. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

creato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce sole.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

quanti ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza non drangata, s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a gente

stava per abbracciar. Vicina a porta tucca sentette tu solia. Chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora. Nu cameriere in smoking o punterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo 2.083. Una pensata e spirito dissiamo non è ora. E il cameriere pratico pardon signor signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Cor ingrata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Renato Carosone. O sospira

0: rossa che sfizie da vasà. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Quartetto Cetra, Guaglione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Bruno Venturini. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Consiglia Licciardi. Rose, miezze rose.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, Vierne.

che le ha scuse per ci parlare, tiene sempre roba a stirare. Che la bella perciò ti piace, non ti importa se è stiratrice. Che lei è come una cosa dolce, che sta bocca.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica nel complesso soleggiata sul nostro territorio. Infatti torna a rinforzarsi l'alta pressione. Da segnalare però nel pomeriggio solo qualche fenomeno sui rilievi alpini che persisterà anche in serata. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi all'ombra. Valori al nord non oltre i 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Giacomo Rondinella, Uguattimaggio.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Nuccia Bongiovanni, ite vorria con me.

ma che spazio, ma che tutta, Benarista, Benarista, Benarista come esausta. Quando sto bella sta gialla di femmina, quando io mi esausta. Per la stazza di che sola, manco mare,

fanaristo, fanaristo, fanaristo me esausta. Mi tengono tutto di festa, a me mi piace le sue femmine calcolomane. Quando vengo me esausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no è fatta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, farà forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza,

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che fezzosa! De sta manera non trove partito, un gana te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, fuori le tese, fuori le scuorno, anime e cuore, faccia di corno!» Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto l'ammuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

che vediste di sante dalose, de palai e raie petrosa, sare che diente c'è da chiate scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e velline, capitune, aglie e renghe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

na voce, na chitarra, io poche lune. E come dolce questa serenata. La bocca tu s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Centi, a tazzi e caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quando

bella variglia, fossimo affamore. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. Agur e mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna, sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie ci sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Marina Pagano, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

paese, miliardari che fanno spese se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sapore ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va trova to sta. Ma per saportà non sanno ancora come ne fa. No, niente ci può, per spostare Napoli dove sta.

Stavo pur te in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà, non sanno ancora come anna fa, no, niente ce può, poi spostare Napoli ad ostamo, si somigliare

Se fanno come venen, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scastrati intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come anda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile per chi io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ria Rosa, Chiove Gesù Sul.

0: ancora da un bucante. Come a filo grosso grosso, rindo la forse che si possa, da una panna istanterà.
1: Maria Paris, Wap Diel.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, mandulinata a Napoli.

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: fe.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
2: Tutti in ama la fe.
3: Non l'ho mai visto.
2: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non trovavi, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmi rai nuoso moc, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, come hai fatto stravedere? Dice, so che la morta mia è dell'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, come li avevo pesciano, sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano, va, va, va, va, va, va, là.
3: Gloria Christian, paese mio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardery batte in 3-7 il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al G-Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vera Nandi, Clary Bijou.

cuscio della forma, fate svarteggia, d'amore a tutto l'uomo.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Mierola Funnata.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Maria Paris. Cor bersagliere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuni Russo, Mare Chiaro.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tina Barone, Cammurriata, Palazzona.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 11. In punto.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra.
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
3: Sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
3: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
2: E perché?
3: Tutta monna sta bella acquaiola.

0: visto un giovane fuori, la veduta si è fatta tantilla.
1: Si è fatta tantilla.
0: Si è fatta tantilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure l'unica cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Caporal non è cosa, perché

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Bambina.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Giovanna De Sio.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura in precedenza del governo Meloni dopo la crisi di Ceuta. Ritorsione inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene il ministro degli esteri italiani. Divampa la polemica in Italia, difende la decisione salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, mentre il DEM Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
3: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
4: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa.
2: Terremoto stamani nella zona di Pisa, magnitudo 2.4. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì. Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Roberto Murolo, il Cumarell.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Totò, Carmè.
2: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue rindo all'uomo.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica nel complesso soleggiata sul nostro territorio. Infatti torna a rinforzarsi l'alta pressione. Da segnalare però nel pomeriggio solo qualche fenomeno sui rilievi alpini che persisterà anche in serata. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi all'ombra. Valori al nord non oltre i 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non

sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Mario Abate, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, O Vol e De Pineta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura in precedenza del governo Meloni dopo la crisi di Ceuta. Ritorsione inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene il ministro degli esteri italiani. Divampa la polemica in Italia, difende la decisione Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, mentre il DEM Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
3: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
4: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa.
2: Terremoto stamani nella zona di Pisa, magnitudo 2.4. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì. Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
5: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Osurdada innamorata.

viva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu pensi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mimì Ferrari, Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'otto punto di Schengen aspetta te. Tu sci una coppa, metto una roba e l'ambalata trova a me. Che signorina, che tipo fine.

ma si taggia ma sammi e tanti caga come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi è sa che stai e scemo un po'. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Io voglio letterti io, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone o mare.
2: Ma mandano o mio
1: e là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai la bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e riposava, di corsa e commovienta, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, dite capo marola, trovatela o criata per te e per la famiglia che hai parto posturcata.
2: Ciao, Cerea,
1: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, qui, no, qui, ma me comando il re.
3: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
4: Toni Astarita, portata la stil rosa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni. Vorria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Valentina Stella, prezzetella a Capera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate. Bella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.
2: Avimmo fatto

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Murolo. Forturella.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Enzo De Simone. Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Lucia Cassini, fatta fa foto.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Nunzio Gallo. Napulo casa na va.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Maria Paris, canzone appassionata.

Vorrei sapere che si merita, facita sempre faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I mono sacce si vena accorgita, ma questi male frigida nozze che è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanta che ha già avuta, è tanta

0: ma è tanto che ci avuta, è tanto che ci ha girà, codoce sotto la faccia, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Franco Corelli, Usurdata Innamorata.

0: una sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, cioccolatina mia. Tu sei una sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un bambino, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergellino.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: Romano Zanotti. Mi son briagati sola.
1: Sciure che mi parlate primavera.

dispettosa, si gagna paese, non torna mai più. Vionda a barra, sarà cosa, ma

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Francesca Marini, napoletanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giacomo Rondinella. O sole mio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Mario Merola. A città e pulla Chanel.
2: E chiama, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bella.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Vittorio Parisi, Quan tramuntu sul.

luce con te. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: altro ne può trovare.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringi te in braccia a me, sotto a sto cielo.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Alfredo Napoletano, Desiderio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Alfredo Bascetta. O Squarciona.
2: Mi credita, mi sono scucciata. Era meglio quando ero barbiere. Mi sono

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Care, ora l'orgito non lo dì.
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, così sono fatto io, a roba mia, don Gacchino, non lo può. A muoverimi sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatta, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Chi lo non ci credo.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Maria Paris, Mandulinate Napole.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che...

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglio va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma che ha composto a Butterfly?

0: pallone, ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzini e vabbè, tiri baci e mediane e vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazzo la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dalle e dal, ovunziello è diventata tallo, ecche, ebba.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giula De Palma, come ho imparato a fa'?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci. Serenata su Rient.

Ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi non lo chiedo qua, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Roberto Murolo. Vorria.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Silvana Martino, un guardaporto.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: è andato alla torretta.
1: Come?
0: O cane va spurcata fora a po'.

0: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
1: Just on a bang.

giornalino meglio la controlla, ma vena sede chiudesse d'amore, andando a Carmenella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure l'acqua.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: che la mamma d'oia.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lina Resal. Rose miezi rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mia.

0: siete la sa. Se in abupate è tutto vicinato, sospira e fa. E che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
1: Un saluto a tutti.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'incello voi.

decido un po' a capanzata con stuocchia rocia buia sola mi guardata la mamma.

Che te portai a docce stanno e meglio al ristorante. A dose magna mentre ora canta. Io te portai. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrestò.

Guardate le città che vanno. Io te sposoio, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio. All'improvviso, tra invito e battemana, arrivava

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Alagna, Senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

ranzin, a schiocca lì c'era rosso. Fresca era l'aria e tutto lucciardino adorava di rosso.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Quintetto a pizzico Nomos. Adaz e caffè.

0: Costa. Oi lì, oi là.
1: Come quando dove che

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Alberto Berri, O palloncina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo. E stelle Napule.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore, sui rilievi della nostra penisola, specie alpini occidentali, con qualche fenomeno in sconfinamento, fin verso il basso Piemonte. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, ancora un po' di instabilità tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi e le temperature massime in aumento, con caldo ed afa di nuovo molto intensi e punte roventi, specie sulle pianure del nord e sul medio alto Tirreno. I venti inoltre deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni, ti voglio bene assai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Giacomo Rondinella. Pensammaci.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 21 e 2 minuti. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enrico Caruso, canto.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: canzoni napoletane.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Sergio Bruni. Osurdata innamorata.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fausto Cigliano. Mi son briagate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 22 e un minuto. Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Sœur Marie.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, ya. Yeah. Furastiera che si sparcata, chi sta navola navola na. Sul profumo mandarina, chi sta carne mandarina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna chiede

può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gina, gina.

0: venna, iada venna.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Pulzelli, tu sei l'amore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Acamsel.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, viene menzionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia, Oi lì oi là.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Pino Mauro, Nabruna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gaston Micheletti, Tarantella sincera.

amore. La bota mappola trema con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta broce, s'ha incantato l'uomo da far male. Oh,

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.

bellezza madrina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa ha già messo 23 ventilatori. Se mi viene a fammore, e l'unico ti assa, fallo mio, come ti viene, questo falso che era inverno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogno, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

vado a dormire, tante mi sono gli con piacere, guagnate, come andata a chiacchia con sé, come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. E beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così parte che sono azzurra,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 agosto. È mezzanotte. È un minuto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Tito Schipa. Serenata sul rientro.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Domenico Modugno. O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mirna Doris, su Namare Chiara.

si taggia la sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'ottasera.

0: sì sì sì sì sì.
1: Ma chi la fa questo sì sì?
2: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, chi si

samba sì, ma smuovi gamba sta samba bella. E samba sì, la palla pura sta Lucianella.

stata Sandì, a babbo di Policianella. Stasera che a serata de canzone, mattina samba mi è semando dire, e poco andam

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Miranda Martino e Spingole Francese.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Marino Marini, io, Mammat e tu.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriella Ferri, Guapparia.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 agosto. È l'una. In punto.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabara

caffè. E l'inglese si scorda tutte si bene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scuro.

se sente per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, che dici guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

quagliano d'amore, quanta capolavoro ti sanno combina, vincella tu marito.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gloriana. Carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, Anima Nera.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mammata?

ai cade sposato, una casa da affittare in coppe quartiere, e poi truccata, ti mannava, mi è zutuletto.